0: C'est le titre de cette chanson interprétée par Marine.
1: Si Ben a une aussi belle cuisine, c'est parce que Maud lui a recommandé Cuisine Référence. Elle lui a aussi recommandé de ne pas se garer devant chez le voisin, mais ça, il n'a pas écouté. Pour notre anniversaire, jusqu'à 3000 euros offerts et des bons d'achat de 1000 euros à gagner en magasin. Voir conditions sur cuisine-référence.fr.
2: Le Crédit Mutuel donne le la à l'Hyper Weekend Festival du 22 au 24 janvier prochain à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Pour sa 6e édition, préparez-vous encore à vivre des créations inédites. Hommage à Jean-Jacques Goldman par Ben Mazué. Rencontre exceptionnelle entre Clara Isée, l'Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France. Création autour de Brassens par la rappeuse Dezel. Carte blanche à Adèle Castillon. Découvrez aussi Houston 13, Mona Gouba, Youssef Swatz, Édouard Biel et bien d'autres artistes. En partenariat avec le Crédit Mutuel, l'ADAMI et la SACEM.
3: Ici RCFM.
4: Sur la route, au travail, à la maison.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Sans oublier l'horoscope du jour signé Catherine Viguier, des natifs doivent prendre leur temps aujourd'hui.
5: Vous, natifs du Verseau et du Lion surtout.
6: Bélier, une relation évolue positivement et vous y serez pour quelque chose.
7: Taureau, journée délicate, mais grâce à votre équipe de supporters, eh bien ça ira.
8: Gémeaux, d'une manière ou d'une autre, vous vous envolez pour ailleurs, profitez-en.
9: Cancer, un rendez-vous psy ou une séance de zen attitude vous fera le plus grand bien.
10: Alors les lions, malgré les désaccords, vous trouvez un terrain d'entente.
11: Vierge, vous serez proche des êtres seuls ou souffrants, car à une journée chargée.
12: Balance, vous faites preuve d'ingéniosité, de curiosité, on a besoin de vous et de vos idées.
13: Scorpion, le charme fait beaucoup et il fera son bel effet en public comme au foyer.
14: Sagittaire, vous aurez l'esprit de conquête et vous saurez convaincre, bravo.
15: Capricorne, une transaction est en vue et vous avez toutes les chances de gagner la partie.
16: Verseau, toujours sous le feu des projecteurs, vous faites preuve de courage.
17: Poisson, restez au calme et acceptez de ne pas être trop en forme aujourd'hui.
18: Et pour nous tous, on se pose des questions en douceur.
4: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
3: Ici Matin,
4: Isabelle Donignat.
0: Salut à toutes et à tous et bonjour tout le monde. On est très heureux de vous accompagner ce mardi matin avec une suite du programme que vous connaissez par cœur. On fait la connaissance du directeur de Mira à Aflocat. Côté école d'ingénieurs, on parle robotique et intelligence artificielle toute la semaine avec Benjamin Perrenet. Il est l'invité de Michael Andréani. Séquence à suivre, l'écho d'ici. Et puis au chapitre des entourloupes, sachez que Aude Razeau sera fidèle au poste juste après pour son rendez-vous anti-arnaque. Il sera question des appels téléphoniques portant sur nos factures d'électricité. Et pour Marie-Elisabeth Ferrandini, sera co Anna Aurelia Odie Ingranda Peizideli Kioledi, domanda posta stamane in agronaga kinebansi dasante berso settore menudeci. Et pour parler remodino divertimento e cultura con Paolo Turchi Doriani giusto non sa ostro notiziale di settore per un momento se ore mezzo femmo un punto a nanto all'attualità isolana. Notidiale est présentée da Alexandre Antonini. Bonjour.
19: Bonjour Isabelle, bonjour à tutti.
0: Principia moku azerga di l'agricoltore isolani.
19: Un azerga qui s'ada in binta in Carugio, l'insieme dei sindicati agricoli hanno deciso a rimanere in corti di fa fronte comune e chiamano a due mobilizzazioni giovi che venne davanti ai prefetture d'Ajaccio e Bastia. In cima di rivendicazione e un piano quasi e uso 1.300.000 euro dati all'agricoltore isolani. Isolani dopo essere stata ici, una somma che ricusa Jean-Baptiste Arène, allora che bisogna insistere a notre 20 e 30 milioni, allora è all'unità sindicale, dice il presidente della Camera d'Agricoltura.
20: Tutti i segni oggi sono presenti, di prima volta da boia a 6 anni, e quindi è importante di avere già il nostro bobo, che avanziamo in una sola roccia, ma di noi allo Stato, di vari gabi che un mantuato può mica accettare un'ingiustizia simile che ci tocca oggi, per rapporto al piano Gazi. Perché oggi l'esploitazione sono a caderno, né un secondo tempo, ma domandare di mettere in piazza, non un mezzo tempo, diremo d'ottobre, di novembre, di dicembre, assai discussione. Che lui sia in tabacca, forse una bacca che non concerna a Corsica, perché a Corsica di un'isola e un'isola montagna sono discussioni che non sono veramente proprio a Corsica, ma che vedremo dopo, perché oggi l'ora è l'urgenza e l'urgenza è di strappare qualcosa in più in questo caso.
19: È un sintomo che è spartuto da coordinazione rurale a livello nazionale. Il sindacato è ricevuto su martedì mattina dal primo ministro per approntare un piano di rilancio per l'agricoltura in un budget 2027 e senza risposta di un Stato. Jean-Baptiste Arena indica che a Mossa potrebbe crescere nei giorni d'avvenire con altre professioni che potrebbero raggiungere l'agricoltore, fra altri i pescatori, i pompisti, i tassi e i trasportatori.
0: E di fronte a crescita di un prezzo di carburante, gli infermieri domandano misure d'aiuto.
19: E il SNIL, il Sindicato Nazionale degli Infermieri, domanda al governo un piano d'urgenza con la creazione ed un credito di imposito per il carburante, un sistema fiscale adattato alla sua professione. Il SNIL chiede dunque un aiuto d'urgenza, capunanzo di girarsi verso un accompagnamento per le vetture elettriche. Nel suo contesto di vigile per ognuno, il governo ha presentato dopo mezz'ora un piano d'aiuto per i francesi piuttosto che da crescita di prezzi a bomba. Ci sarà un aiuto per le famiglie e per quelli che conducono assai, ma mica egalata generalizzata di età, se di au ministre de l'économie Roland Lescure.
0: Au rigor sous l'annulazione di Munegibal e in Bastia.
19: L'affare è stata esaminata a rimande dal tribunale amministrativo di Bastia. I due elettori avevano posto su rigor su contestando l'elezione di tre consiglieri di Gilles Simeoni. Il rapportatore pubblico ha concluso un rigetto di suo ricorso. S'aspetta a decisione lunedì che viene, in questo frattempo a lista di maggiorità porso un'alleanza per falso a troppo e falso e pro a discrucuneria a Bregura e Bastia a Bartu un'inchiesta di mano di direzione di Polizia Nazionale di Uccismonte. In giocaballo si conosce a sorte Felix Tom, l'attaccante di Sporting era sortito ferito giovedì scorso contro Cannes e secondo l'esame medicale fatti settimana e tocca da una rompidura di ligamenti crociati. Ci potevamo domandare se i dirigenti Bastia ci hanno rinforzato la squadra mentre la conferenza di stampa 15 giorni fa il presidente di Sporting Claude Ferrand e Digia che avevano messo appena i soldi da Gantu in caso di bisogno.
0: Infine, Alexandra Marido festeggia gli 20 anni.
19: È un programma tre giorni di festa per celebrare 20 anni di solidarietà. Da Wenari, il 2 d'ottobre, sino al 4, parecchi concerti e animazioni sono un programma con due compari di 20ª edizione, Jennifer e Patrick Fiori, che saranno accompagnati da mondo artistico Gorsi, sempre con su via Tudida. Di fa di questi tre giorni un appuntamento popolare al servizio di malati. Livia Cosimi, direttrice di comunicazione di Amarido, ci presenta sul programma.
21: Il programma di vent'anni di Amarido comincia per una china maio o venarizzera nella piazza mio. Dopo un concerto tremendo con Patrick Fior, Jennifer, o sabatuzera sopra la piazza di nostro Tontindone. Domenica mattina una 10 km, una di 5 e due marchi. Dopo mezz'ora un maraton di Ubado, vuol dire 5 scuole di Bado d'Ajac che vengono a Bada senza piantarsi. Sino a 5 ore, in due si compiano io nati in cui una sfilarata maio. I cudoni che sono malati, donne in remissione, in cusite, è un bel momento di spartire di questo. Tutti i soldi che raccoltiamo tutto l'anno sono ridistribuiti alla gente, agli ospedali, alle case d'accoglienza di famiglie in Corsica o in altro continente.
19: Ma l'anno scorso a Marido ha raccolto più di 600.000 euro, 5 milioni in vent'anni a Udale per aiutare e accompagnare direttamente i malati. Ecco Isabelle, a trovarci a 7h30.
0: Con piacere Alex, a dopo. Non da di bidi particolare e giornate a Sulana da Best un marti inoli sa faccheranno i montagne studo bon mediorno senza quad a ci di Meteo France o antu di nu soffierà in balagna piuttosto stasera e sera debole infine stanno come eri ed imperatore sino a 30 gradi a Ubiu in bordi mare tra 22 e 25 sopravvisti in i paesi montagnoli e tra 26 e 29 in i paesi dell'interno.
4: Ici RCFM,
1: actu local, musique et bonne humeur.
0: Aze guida di ostri programmi l'Eco d'ici con Michael Andreani e Iuso Imbedado.

0: Dépêche Mode, Ananta Vregoin de Samora et Nantes ou des Redroa à Marie-Elisabeth Ferrandini.
1: Ici RCFM.
0: Et Anna Aurelia, Odie, Auso Microfono, Kiwolei, Ingranda.
2: Salute, salute. Ti delicisante a spesso si Ingranda, adu. Ma Kiwolei, Ingranda, per i dideli. Odie ne parlem, ucu, Anna Aurelia.
3: Di appena duro, perché passiamo di più grande glass e di più in più duro, dunque. Ma dopo di bandi para, perché dopo scegliu di mestier, e o meu mestier vuole essere maestra, e un po' sono mica aspettata di essere grande. Per esempio, mi parò fa violino, qui sono entrata e fa violino, dopo mi sbroglio solo per fare violino. Qui, ho già avuto diva la tele cugina a pratica lingua, ma dici qua, che la diva c'è un chimica, e ha già avuto i valori e si uvaggio, dopo si fa cugina sola. Poi andare fuori sola con i tuoi amici, e per esempio andare a festa, andare a promenare, vai, ti trovi un innamorato, dopo fai un ciuccio, poi terza, sai, mio amico.
2: Ma ci ho legato anche profitto di questo disegno, perché essere grande c'è un lavoro.
3: C'è ben essere grande, ma c'è di un grosso lavoro. Hai due giorni, tu andai a preparare la cucina, dopo andai, lavavo i vestiti, dopo andai, andai a camera. Ma c'è di un ben essere giochi, perché sono mica io che faccio la cucina, sei barrati, sono che hanno di più lavoro di noi, e io non posso giocare.
1: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignat, ici matin.

0: parler de vaincre la mucoviscidose. Élan de solidarité ce samedi 26 septembre en plusieurs points de Lille. On évoquait et on va évoquer dans nos journaux un anniversaire, celui de la Marido. Et puis je ne résiste pas pour boucler ce chapitre, puisqu'il arrive aussi au début du mois d'octobre, le Relais Rose à l'évoquer. On a besoin de vous et là je m'adresse aux bénévoles qui voudraient être signaleurs pour sécuriser le parcours, pour ravitailler dans le Cap Corse ou bien être présents à la zone d'arrivée. Des bénévoles également attendus pour aider sur l'espace soirée. Si vous pouvez donner quelques heures, vous pouvez tendre la main à toute l'équipe qui organise ce relais ce 10 octobre et d'ores et déjà vous rapprocher d'eux via les réseaux sociaux. Otto Remezzo, Alex Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: L'attualità isolana principia moco a zerga di l'agricoltore.
1: Chiamano a una mobilizzazione comune per provare di fare sintesi un'agricoltura corsa che si dice a caderno dopo si chi ha eso difficoltà. L'insieme di sindacati ad unità rimane in corti hanno da mobilizzarsi giovi che veni da onta e prefetture d'Aia Bastia al di là di esferenze sindicali o custato e spartu dopo ognuno una mobilizzazione comune e essenziale per Jacques Philippe, presidente di ASAF e vice presidente di Amos Paisana.
2: Già c'è un clima, fa 20 anni al minimo che abbiamo in faccia. In più, tutti gli anni mettono difficoltà in più e non hanno i controlli e non hanno tutto il resto. Dunque, siamo al più che non abbiamo supportato, non la supportiamo più e per una volta abbiamo a stringerci per batterci tutti insieme perché non siamo più tanti, cioè mica a conta si vuole, ma abbiamo di maniera fascisante. E per fascisante abbiamo mudato forte volte, poi se ancora di più che mudiamo, abbiamo restato a badiare e abbiamo abbassato a strafare. Dunque, oggi sente noi e poi mi scuda e siamo pronti a discutere, non ci sentiamo mica e di regola non sentiamo passare. Sto qua per non sentiamo passare.
1: Mi fa David Nestasighi a mettere in real sui no un malaggio di più profondo, fondare, aiuti e cartulari bloccati, prezzo di un gasolio, Joseph Colombani, presidente di FDSA di Ucismonte.
3: Oggi a calamità e a maniera che noi siamo trattati, di a goccia d'acqua che fa sversare o asuglio. Un pillano mica in conto la realtà del vondario. Domandano alla maestra o vondario. Non possiamo mica. Lì si accende un pagano mica all'altura che abbiamo udrito per rapporto all'altro agricoltore. I cartulari sono bloccati. Il prezzo del gasolio, la zicchina e l'acqua. Allora gli è falato, d'inverno gli è falato una quantità d'acqua. Come non si vedeva più di poi un tempo. Oggi siamo bloccati e la nostra calamità a noi continua a dire. In Francia gli è compia, noi continuiamo, allora diamo anche dura a cifra, finalmente.
1: La Camera d'Agricoltura stima che i bisogni sono tra 20 e 30 milioni per Gorsiga, allora che 1.300.000 euro di piano quasi è ricusato dal suo presidente Jean-Baptiste Arena. Articolo completo di Roland Frias da ritrovare nel nostro sito internet e rete sociale ICI RCFM.
0: Il prezzo di carburanti continua a crescere e il governo ha messo in ballo un piano d'aiuto.
1: Sei ministri l'hanno presentato dopo mezz'ora in Bercy, fra l'altro Maude Bregeon, ministra dell'Energia, Roland Lescure di l'Economia, Catherine Chabot di Apesca, misure difficili da fare in un contesto economico difficile per lo Stato, costretto nino per via di situazione internazionale, non ci sarà mica e calata generalizzata di età, se dice il ministro dell'Economia, ma intanto un dispositivo per quelli che conducono assai potrebbe essere allargato.
0: E senatoriale di 27 di settembre.
1: Pa parlane stamane o senatore nazionalista sortante di Ucismonte, Paolo Zanto Parigi. Oggi c'è un altro scontro da venne per l'autonomia in Parigi, così ha detto l'eletto. Ci torna un lobbying da fa e spero aver fatto crescere l'idea dell'autonomia al Senato. Paolo Zanto Parigi che si dice pronto a continuare il suo lavoro in caso di reelezione. Di fronte a lui, Ramintemo Nicola Battini, il presidente di Amossa Palatina e consigliere municipale d'opposizione la mairie de Bastia, qui se présente à ça des goulots et de l'Union et Patriotique à Donichio RN, l'UDR, et donc à Mossa Palatine, l'intervista de Paolo Zanto Parigi et d'Aritro à Saint-Nazana, un podcast à notre autre site ici, RCFM, mais sempre à Politica, avec Jean-Christophe Angelini, au maire de Portivetio et présidente du groupe Avancem à l'Assemblée Igorsica, qui est l'invitato de Politicamente à Medjorno, au programme et cartoulard et de sa réintrate, des sénatoriales et sigour, au au projet d'autonomie a passando da au contesto sociale liato a crescita di oppresso il essenza senza sventiga di no l'ambizione politica di un presidente di a comunità di comune di un mediorno politicamente cu Jean-Christophe Angelini a partesi da mediorno e 7 minuti an Terci FM.
0: Très dur, ni di vechtape, festidia, binta, ni di solidarida.
1: Dau 2 d'ottobre, sin au 4 d'ottobre, a Marido, festidia, iso vinta, ni naiaccio, piazza mio, pareci concerti animadion, iso programma, cu i 2 compari di a 20esima edizione, Jennifer e Patrick Fiori, che saranno accompagnati da mondo artistico, si sempre cu suviatu di fa, di si tre giorni, un appuntamento popolare au servizio di malati, Livia Cosimi, dire Trice di comunicazione di Amarido ci presenta un programma.
4: Il programma di vintan di Amarido comincia una china maio venarisera nella piazza mio. Dopo un concerto trimen di Patrick Fior, Jennifer, o sabatusera sopra piazza di Nosso Tontindone. Domenica mattina una 10 km, una di 5 e 2 marchi. O dopo mezz'ora un maraton di Ubado, vuol dire 5 scuole di Bado, Dayaj che vengono a Bada senza piantarsi. Fino a 5 ore, quando si compiono i giornati, una sfilarata a Maio, i donne che sono malati, donne in remissione, in cosità, di un bel momento di spartire di questo. Tutti i soldi che raccoltiamo tutto l'anno sono ridistribuiti alla gente, agli ospedali, alle case d'accoglienza di famiglie in corso a un altro continente.
1: E anno a Marido a raccolto più di 600.000 euro, 5 milioni in Bintania Ududale per aiuta e accompagna direttamente i malati. Infine, Ujo Gabalo si conosce a sorte di Felix Tom, l'attaccante di Sporting era sortito ferito giovedì scorso contro Cannes e secondo l'esame medicale di Sazimane e Tocco da una rompitura di ligamenti crociati.
0: A ringraziabi assai, Alex. Stiamo insieme? E un voro? A subito! E noi diciamo di Udamp, Uawa, di un bel Udamp, piuttosto da Amane a Zerra, a Stumarti, con un sole mani, vigo cada spampilula sina stazera. Invece che qualche nulla annunciato in Ugello Montagnolo, sto dopo mezz'ora, in piaggia tenera Montampo spurgulato e infine si peserà un gregale in Balan. Per Sofia assai forte stasera in Balagna anche in bocchi di Bonivadio stanno di stagione di imperador e si aspetta 31 gradi a Obio in Bonivadio San Fioranzo, 30 per Portivecchio e Bassi a Bintino in Sarte e a Liri a Binto per Calvi e Bintisette in Piana.
5: Ici RCFM local, musique et bonne humeur.
0: On espère de tout cœur réparer notre standard téléphonique. Pour le moment, on a beaucoup de mal. Et d'ailleurs, vous nous le signalez via WhatsApp. C'est peut-être le bon réflexe adopté par Claudie qui nous dit « Impossible de vous joindre par téléphone ». Oui, on décroche et ça coupe immédiatement. Et pareil si on vous rappelle. Donc, il vous reste le WhatsApp pour déposer vos vocaux ou bien vos messages écrits. Et puis, vous pouvez aussi passer par Messenger. La page ICRCFM accueille vos messages et on les relaie à l'antenne.

0: Questo Deccio Canante RCFM, fermo un punto d'antalatorità con Alexandre Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti. Sébastien Lecornu vuole proporre ai parlamentari di scrivere una regola d'oro nel budget 2027 in un scopo di distribuire usobra più di TVA incassata grazie alla crescita dei prezzi dei carburanti. D'altronde, il governo ha messo in ballo un piano d'aiuto. Sei ministri l'hanno da presentato dopo mezz'ora in Bercy. Non ci sarà mica di calata generalizzata di tasse, dice il ministro dell'economia, ma intanto dispone positivo per quelli che conducono assai può dare a essere allargato. Azerga dell'agricoltore Isolani facendo un fronte comune per via della crisi cagionata da Sicchi e l'esplodazione che so a Caterno. Sindicati con la Camera d'Agricoltura MSA e a Safer chiamano a una manifestazione giovedì che viene davanti ai prefetture Tagliaccio e di Bastia. Da usolato il presidente della Camera regionale Jean-Baptiste Arena ricusa sempre 1.300.000 euro dato dal governo per agorsi in un quadro di un piano quasi, allora che i bisogni sono stimati tra 20 e 30 milioni nell'isola. È senatoriale di un 27 di settembre, per parlare stamani della nostra mattinale, un senatore nazionalista sortante di uccismonte Paolo Zanto Parigi, ci torna un lobbying da fare, spero e fa, cresce st'idea dell'autonomia al Senato, spirando un nuovo mandato a Camera Alta di fronte a Paolo Zanto Parigi, a Ramintemo Nicola Battini, il presidente di Mossa Palatina e consigliere municipale d'opposizione a Maria di Bastia sotto i colori di l'Unione Patriottica, adunisce URN Luder. Mossa Palatina sarà domani l'invitato di redazione a Torre Menon Quarto, sempre a politica con Jean-Christophe Angelini, un maire di Portivecchio, presidente del gruppo Avanzemo all'Assemblea di Corsica, l'invitato di Politicamente a Mezzogiorno, al programma i cartulari di Sarintrata, dai senatoriali al progetto d'autonomia, passando dal contesto sociale legato a crescita di un prezzo dell'essenza, senza dimenticare di nuovo l'ambizione politica di un presidente della comunità di comune di Mezzogiorno, politicamente con Jean-Christophe Angelini, di apartesi da mezz'ora e 7 minuti a Interci FM.
0: Grazie a sei Alex, a trovarci a 11 ore pa, un altro notizia letta dopo.
1: A dopo.
0: O tempo oggi, prima in Corsica Sultana, beh, è a Sulanato, con qualche neoluccio, in principio dopo mezz'ora in Alta Rocca, ma nulla di negativo, o vento sarà a nord Lioanti moderato per certi luoghi, le temperature in tutto il dipartimento saranno tra 23 e 31 gradi oggi. Per ciò che concerne la Corsica Soprana, qui di nuovo usola da spampilula da mano a sera, o vento vario, generalmente moderato in fin di mattinata, e poi le temperature più alte saranno tra 26 e 29 gradi oggi in Corsica Soprana, 21 gradi sulla spinta dell'interno.
2: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 10-11, ravi de vous accompagner avec Stéphane Casalonga qui réalise cette émission. Arthur Solinas nous rejoindra dans quelques instants pour les Gérants d'Oulogne, on parlera high-tech, start-up, innovation avec Campus Plex à la découverte des nouveaux locaux de cet institut à Ajaccio, également au programme RIP avec Evelyne Fontana, toujours auprès de ceux qui réalisent la tonte des chèvres Angora, et dans quelques instants, nous parlerons du Tour de Corse historique, 26e édition du 3 au 10 octobre prochain. Je serai en compagnie de son fondateur et organisateur José Andréani, juste après The Brothers Johnson et ceci.

Die doji da a storia, lampara inu a scola, ueru più che a vola, e più viva a

che noia me mu de ragno, e uiaiu e uaiu e tant'altre cose pare, senza scurda ad o lingua.

0: dicho retroem l'attualità con Alex Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno Michael. Buongiorno a tutti. Jean-Christophe Angelini, Mary Purtiue, il presidente del gruppo Avancem all'Assemblea Gorsica e l'invitato di politicamente a mezzogiorno al programma e cartulari di sa rientrata dai senatoriali di domenica al progetto d'autonomia passando dal contesto sociale liato a crescita di un prezzo dell'essenza senza smentire l'ambizione politica di un presidente della comunità di comune di un mezzogiorno politicamente con Jean-Christophe Angelini dopo uno dei dialetti di mezzogiorno non RCFM è sempre in politica con senatoriale di un 27 di settembre per parlare stamani della nostra mattinale il senatore nazionalista sortante di Cismonte Paolo Santo Parigi ci torna un lobbying da fa e spera aver fatto crescere quest'idea dell'autonomia al Senato spirando un nuovo mandato a Camera Alta di fronte a Paolo Santo Parigi a Ramintemu c'è Nicola Battini il presidente di Mossa Palatina si presenta sotto i colori dell'Unione Patriottica adunisce URN l'UDR e Mossa Palatina sarà domani l'invitato di redazione autore meno un quarto continua già a zerga in giro la crescita di un prezzo di carburanti secondo uso circondo Sebastian Lecornu vuole proponere ai parlamentari di scrivere una regolatore con un budget 2027 in un scopo di distribuisce aux obras più di TVA ma non ci sarà mica di misure in più nella fiscalità sei ministri hanno da presentare un piano d'aiuto su dopo mezzogiorno un dispositivo per quelli che conducono assai potrebbe essere allargato l'agricoltore isolani chiamano a una manifestazione giovedì davanti alla prefettura d'Ajaccio e Bastia o pensi e nazione chiamano anche gli alla colta un mondo agricolo fa fronte comune o per via ad una crisi cagionata da sicchia esplotazione che so a Caderno da usolato il presidente della Camera regionale Jean-Baptiste Arena ricusa 1.300.000 euro dato dal governo per Gorsica in un quadro di un piano quasi una limosina da Presaello allora che i bisogni sono stimati tra 20 e 30 milioni in Gorsica.
0: Grazie a te Alex, bella mattinata a voi, buona giornata di noi, ci ritroviamo tutta la domani.
1: E vi ringrazio, a domani.
0: A un piacere. L'ensoleillement est excellent sur la Corse du Sud avec un soleil qui règne sans partage. Le vent est variable, généralement modéré en fin de matinée. Les températures maximales comprises entre 26 et 29 degrés, 21 sur le relief. Ça, c'est pour la Haute-Corse, pardon. Pour la Corse du Sud, ben, quand même, hein, temps bien ensoleillé avec juste quelques cumulus fleurissants en début d'après-midi sur l'Alta Rocca. Le vent est de nord-est localement modéré et les températures maximales attendues sont entre 23 et 31 degrés en ce mardi.
2: Ici RCFM.
3: Local, musique et bonne humeur.
0: A priori, une bonne nouvelle à nous annoncer et à vous annoncer. On s'annonce aussi à nous-mêmes puisqu'on est content. Le standard semble refonctionner. Donc, vous pouvez nous appeler pour votre jeu Indouina qui va démarrer dans 4 minutes. 04 95 32 22 22. On vous gâte avec des produits estampillés. Tour de Corse historique toute la semaine. Voici Diana Ross.

0: ici RCFM.
1: Bienvenue à toutes et à tous. Nous poursuivons notre balade sur la commune de Villy-les-Bédrabougne. À présent, nous allons retrouver un enfant du village d'Alcède ou ancien chef d'entreprise. C'est Jean-Marie Ferrari.
2: RCFM et Campacui.
1: Jean-Marie Ferrarini è nato all'Alcedo, 60 anni fa.
3: 1959, il 3 agosto, in da casa di Mogacari, guarda, in piazza nata la strada di l'Alcedo. E sono stato io a Dugui, in tutta la mia vita, fuori quando ho aperto da lavorare un poco e militare, ma mi sono sposato a Dugui, stiamo qui e ho recuperato la casa di Amogacar a Gui e di poi faccio 67 anni che sono qui.
1: E a vita qui è cambia la sai?
3: E qui a vita, non era mica come oggi, e tanto vi dico c'era ni sumere, ognuno aveva suo sumere, c'era ne che c'era due vacche a latte. C'era copera di ova di latte, tutte le mattine c'era due gare che faranno un Bastia, François Teste e Piero Rossi, e faranno un latte, c'era una copera di ova in Bastia, e faranno un latte in Bastia, bon, c'era una vita di ognuno faceva il suo orto, dunque è anche un luogo che si chiama l'orto. E ognuno era tutto zappato, tutto pulito, c'era un altro panorama. C'era una sega a Zanò, c'era assai, bon, Cervoni, ma un nemico non c'è poi qui, si dice, i mantenati dicevano che gli indiani di Gabigusso, ce ne parecchi che si chiamano Cervoni, Franchi, da mia mia, sono sul Caracci, sono giunta Maria da Sigui, hanno fatto c'è poi qui, bon, dopo... E faccio che un marcio a buona, un codiciuto, un marcio a buona, si sono meritati così. E dopo Casanova, Vicenzini, questo sono casato al Sedinchi.
1: Da voi che la ritirata, Jean-Marie appare in occupazione.
3: Allora io, come ho detto, io sono ferrale di formazione, ho lavorato un po' come di vero, pendente 8 anni, ma sono ferrale di formazione. E ho sempre fatto che tutta la mia vita, ovvero le rampe, i burtoni, le griglie e tutto questo. E allora, ho lavorato 47 anni, mi sono messo a ritirare. Ho la mia campagna, le mie aline e le mie pecore, mica latte, ma chi pace, chi pulisce, non sono tutta la livi. Quest'anno, se di vuole, senza in pista, avremo una bella raccolta di olive. E dopo l'ovi, le galline e i sumeri per farmi piacere e promenade in montagna.
1: Oggi Jean-Marie Ferrarini, come d'altri di sua generazione, provano a mantenere questa vita paesana in Alcedo.
2: E campa qui, non ta RCFM.
1: Une dernière étape à Villy-les-Bédrabougne. À présent, nous allons pousser les portes d'une institution, l'ancien temple du rock, devenu aujourd'hui le bar du village. Il s'agit du Bédrabougne Bar.
2: RCFM et campa qui.
1: À Villy-les-Bédrabougne, difficile de ne pas connaître le Bédrabougne Bar, un lieu devenu mythique dans le village et dans toute la région bastiaise. À l'origine de cette aventure, Alain Guaidela, enfant du village, qui ouvre les portes de l'établissement en 1990.
4: J'avais vocation d'être un peu le bar du village, mais un peu, pas par hasard, mais bon, un peu comme ça, quoi. Ça s'est transformé en endroit, une scène rock. Ça a duré quelques temps, après Stéphane est rentré avec moi, et là, ça a pris une ampleur un peu plus professionnelle.
1: Au fil des années, l'établissement est aussi devenu une scène musicale incontournable, accueillant de nombreux artistes et faisant du Bédrabougne Bar un véritable rendez-vous pour les amateurs de musique.
4: Les gens de l'Ajaccio qui sont venus, les gens de toute la Corse, quoi, qui sont venus

0: Merci FM. Didea Oustra.
1: Andiamo in corte, in città paolina, ritrova a Gabi, saluta.
2: Buongiorno, sono felice di parlare con voi, è la prima volta.
1: Saluta, un piacere soprattutto. Come andate, Gabi?
2: Siamo già, se voglio andare sempre così, ma è peggio.
1: Allora, senti, ci metti da corti.
2: Io sono Gabi, ma sono d'Ando, sono di convento Ando, di un paese di San Bucuccio.
1: San Bucuccio d'Ando, d'accordo.
2: Allora, io sono di un convento d'Ando, sono mica i corti, ma sto in corti poi 70 anni.
1: Ah, boh, d'accordo. Allora...
2: sono più cortinese come te che io, perché pareggio.
1: Boh, si sta bene di noi in corti.
2: Ah, è un bello paese.
1: Culetti sempre in paese?
2: Quando busso, ma come sono dei cappali a vista, non c'ero più tanto.
1: Ah, d'accordo, d'accordo.
2: Allora, sono la prima compagna e tutto, ma sì, sono va come si può, amico, si può mica va come si può, a fa piano piano.
1: Cioè sempre...
2: Allora, voi vorrebbe già salutare a voi, a tutta questa squadra che lavora con voi oggi.
1: E vi ringraziamo.
2: E un saluto particolare a un amico Francesco di Santa Lucia, che sta bene, che arriva, ma che è un carcane a Pagosa, ne sa, sai. E un altro di Ustano, che chiama di Deausta, Pietro, che canta bella, gli ho detto, beh, canta, ciao, ne viene e canta con noi. Aspettiamo tutti e due.
1: Ah, beh, così a chiama e lampata e può darsi chi...
2: lampata. Allora, un amico, io rivendo appena sono caduto in tesa rimane.
1: Yeah.
2: E che io merco, sono che da me a piano piano, io merco tutto, la mia moglie se ne va pianino, come ha visto. Ma allora, rimane, poi io vengo dallo Storzolagno a Giuseppe, e dico che incontra di un amico che faceva l'ultimo i Valenciani. E quest'anno ha avuto i bombioli, non ha mai avuto, parlare così, è stato su Leoni, ha avuto un lotto famento, ha fatto i bombioli, ha fatto il sempre, ha fatto i utili, la d'amica e la parente. Allora, vado goccia a goccia, l'acqua con goccia a goccia, lo gutta a gutta. Hai capito?
1: Hai capito?
2: È un lotto famento, un bel lotto. Magari il capitano su Leone va mal. Bon, questo è peggio. Poi più io ringraziamo un amico di corti a Stefano, mio compagnone.
1: Chi ci c'ha mai da cantina?
2: Per dire, eh?
1: Chi ci c'ha mai da cantina? La cantina di Ciostra, mi pare.
2: È sempre in cantina, ma la sera, ma... Questo cosa fare, questo è un cantino, cosa fare? Allora, io felicità per poesia che l'ha fatto, un altro cosa, come l'ha chiamato?
1: Agapi Corsura,
2: Dio, quell'espressione New Inca.
1: E voilà, ciò che lui ci dice è che sì, sarebbe un'espressione il New Inca che ci viene dall'anziani, di Niolo, che dice di così in si tempi qui, dunque a vicino di Uadim, di l'autunno, e lì c'è mai di così a Capi Corso, i primi vreti,
2: cioè, andare a San Capi Corso.
1: Anche pur se Parawa, Pakistano, i primi vreti l'aspettiamo sempre.
2: Dopo, allora, da un saluto a Antonio Vescovato, allora, là, le devo Sporting.
1: Gli piace assai allora, Antonio.
2: Allora io mi piace allora perché io sono stato presidente a squadra di Sporting per 12 anni.
1: Ah, d'accordo.
2: UFCC, mi calisco, UFCC, Football Club Cortenè.
1: E sui tetti sempre o balò, Gabi?
2: Ah, ho seguito sempre, ma sto a Santo Augusto, verso il FM. Posso più seguire dai match alla televisione.
1: D'accordo.
2: Allora, leggo sempre il FM, ma il FM mi dispiace che il commentario è buono, ma è buonissimo, capisce il balò, ma ce l'erbe lo vuole sapere a gusto.
1: Ah, Bon,
2: però
1: mantegli appena ancora. Ma sa, sapete, comincia poco a poco a radio, comincia poco a poco a comunità.
2: Ma non conosco mica.
1: È vero che no, diciamo che mica un esercizio facile. E poi, ma sa, penso che sa da metà poco a poco. In più, i competenti chi ha fatto a scuola, di giornalisti sportivi. Dunque, è vero che. Voilà, t'as un nom tout particulier, hein, pas comme ça, et qui fait piacere.
2: Va, faisait piacere, ma quand elle est à peine en course, aussi campagne, il ne peut pas aller au squadron, au sconto de campagne, en course, et que
1: faites-le.
2: Fera comme le beau, la jésuite. Donc, alors, il y a une squadre de Sporting, et bien, le Sporting, qui est une squadre jaune.
1: Yeah, ciò che non diciamo arrivare in quanto, hein.
2: Voilà, il y a la squadre jaune, il y a les chauffeurs jaunes, mais ce que je manque, il y a peine le spirit. Et le spirit, je venais au rigours, c'est pas au spirit rousse. C'est bon, il y a un cadrement au rigours, c'est bon, il y a au spirit rousse.
1: Bon,
2: è difficile avere, capito? Dopo, perché jaune.
1: So che da consento in cuvosco, Gabi, ma ciò che vi voglio dire di noi è che. Penso, bon, e come pare, ma a sto livello qui, allora sarebbe bella sicura, bella avere i corsi, ma ciò soprattutto avere un livello di poter giocare in suo campionato qui, perché è quantunque un campionato professionale,
2: è
1: difficile, voilà, pa giungere a suo livello qui, bon, non è mica qualcosa di facile, dunque.
2: Non è mica facile, e poi c'è una questione in Furiano, quando io sei stonato, regione, poi sarà anche appena impeurito, capito?
1: È vero. Penso che questa squadra di Sporting ha da più ai sommarchi, poco a poco, pian pianino.
2: La squadra è buona, bon, subito trovo un attaccante, è meglio, ma è buona la squadra, io già ho confidenza. Abbiamo confidenza ai giovani, giocano a fuori, hanno fatto i risultati. Voilà, questo è per lo Sporting, allora un saluto Antonio Vescovano. E dopo io via quello che ci ha male i bei occhi a Giuseppe Alatti. Ho solo dopo un anno l'ha giocato anche io, corte per stretti. Si riesce a stare, ho solo dopo un anno, passiamo ai mesi con nato a giocare, solo dopo un anno. Nei tempi, l'hai conosciuto solo dopo un anno.
1: Sapete, io ho già 23 anni, allora.
2: Ah, l'hai mica conosciuto.
1: No, sono tempi che non l'hai mica conosciuto.
2: Se dei bambini giovani, mi faceva piacere ai giovani, mi subito una lunga vita, una bella strada più vita.
1: Beh, vi ringraziamo, vi ringrazio, Gabriele.
2: E soprattutto un buon lavoro, soprattutto un lavoro per i giovani. Voilà.
1: Gabi, allora, vi ringraziamo. No, ma ritrovo Giuseppe in Vizzani, giusto dopo.
2: Un saluto a Giuseppe, a sua moglie, la bacio forte.
1: Oh, Gabi, vi ringraziamo. Un questo piccolo riassunto delle missioni da rimani. Grazie a Paolo Stracchiama. E a presto.
2: Cerchiamo a capire piano su cos'è.
1: E beh, fatti bene.
2: Una
1: buona giornata, Gabi. A presto.
0: RCFM Didea Oustra.
1: Allez, andiamo a Cantacorte, mica troppo lontano, in Vizzania, ritrova a Diazé. Saluto, Diazé.
3: Arturo, vi saluto.
1: Saluta.
3: Tutto va bene. Bon, ti saluta Gabi, qua sua moglie, io a Cucorte, che conosco. Vieni a Bedamo Marcato, quando vengono i legumi in corte, a Stefanino. Dopo che chiamano, portano qualcosa alle missioni.
1: E beh, la sicura, e poi in più ciò che faccio piacere di noi è che a Rimani non c'è mica chiamato, ma ha suitato le missioni, si è fatto qualche nota, e poi è giunto oggi in cui per ripiare appena ciò che abbiamo detto a Rimani, dunque facci piacere.
3: E beh, ci fa piacere a tutti. Allora, quella è detta, oh Arturo, poi che a fine dell'estate, a Nanto Calondario. La realtà non è mica quella, 30 gradi a bordo di mare. Poi già viene l'estate.
1: Ma attaccato a Dimo, l'autunno.
3: Ma è nato calendario. Ma a temperatura 30 gradi, aggiunta la televisione, qui normalmente non so mica a temperature di Joachim, eh?
1: E ciò che dicevo in cui Gabi, giusto appunto, e mi pare che l'abbiamo anche udita rimani, ma perché Stefano Di Gorti ci diceva che agapigorsura è una parola niulinca, e invece tanto dicendo così pa parlare di un principio di Joachim o di l'autunno, e soprattutto pa parlare di primi vreti. Quest'anno i primi vreti parola aspettiamo sempre.
3: Beh, che, Artur, che non faccia mica vretto, non siamo convinti noi, settembre, non faccia mica vretto, ma che la temperatura cala appena, che noi sappiamo che non siamo più d'estate, ma voglio un tempo d'estate, io sono sicuro che c'è gente va a plage.
1: Ah, cioè, mi pare anche a me che c'è sempre gente che va al mare, in bordo di mare, avete ragione,
3: Dunque, in tutta maniera quest'anno è così, noi giustamente qui siamo l'orto, già vediamo, ha già salutato quello che l'ha detto Gabi, non mi canta il suo nome, ma sono bello contento per lui, che va a aiutare a fare, in generalità, quest'anno l'orto siamo i cavelli, ditemi pure che a me c'è gente che mi chiama, c'è più orti fumate, bruciate che vi dico nemmeno un tempo normale e poi tu visitate di nuovo tutte voi sono bruciate c'è 4 giulioni 4-5 giulioni maggio, luglio, luglio e agosto dunque i legumi soffrono E come ha detto Armani, ci sono i costi, non mica acqua di nuovo, di nuovo in più.
1: Oia se, vuol dire che se i legumi soffrono, vuol dire che a terra soffri.
3: Eh beh, esattamente. Io avevo tutti i giorni, No, io avevo tutti i giorni, non c'è più nulla bene con gli anni scorsi. Ma non c'è mica che la sia ripetizione, quest'anno che bene, quest'anno che bene, c'è parecchio affari, può non cambiare. Ma due annate così, ad essere dura, non era per l'acqua, L'acqua cala a vista d'occhio, Io sono assolutamente in foresta, l'acqua cala a vista d'occhio. E allora, l'affare grave, poi gli agricoltori, la sicherezza, c'è poco a fare.
1: Vi ascolto.
3: Allora, ci sono chi dicono, noi diciamo la sicurezza, ci sono chi dicono la sicchia.
1: La sicchia, io dicevo piuttosto la sicchia.
3: Allora, dunque, è da un paese differente. Noi di qui in Bizzane diciamo la sicurezza.
1: D'accordo, vabbè, non l'avevo mai intesa, ma tanto meglio, così, mostra guidi
3: noi. Allora, Arturo, vi saluto, domani, vi chiamano aiutando domani,
1: l'appuntamento è preso, vi ringrazio e vi prego un buon pomeriggio, una bella giornata e poi a domani allora Oiasè.
3: Buona giornata.
0: RCFM Didea Ustra.
1: Andiamo in aia, ci ritroviamo a Santo, buon giorno. Proprio bene, vi ringrazio. E voi, come andate?
4: Usate ancora qui,
1: come?
4: C'è un portista.
1: Non ha di mica capito, già santo, mi scuso, ma...
4: C'è un portista, un portista, un tipo forte, fa 23 anni che voglio incaricare.
1: Ah, vi ringrazio, no, ma ascoltate. No, prova a fare, sapete, ho già santo, prova a fare un travaglio come lucido.
4: Risposta a tutto.
1: No, manca appena risposta a tutto.
4: Un po' come cose.
1: No, ma senza voler.
4: Senza voler,
1: è vero che penso veramente che non si può mica aver risposto a tutto.
4: Ha detto questo qui è da la strada.
1: Ehi.
4: Ma io voglio mandare, rimane a mettermi che faccio qualcosa di bagno di taccana, c'è più che ti faccio la cosa.
1: I bagni in taccana, un girandulone.
4: Perché io sono un fratello,
1: che intendeva in Tacernà.
4: Ah,
1: d'accordo, non lo sapevo mica.
4: A Antoine Casanova, a posto di tutta la corsa, perché non avevo molto pulito.
1: Allora c'era a Dona chi mi ha accolto. Voilà, e mi diceva che ritrova un documento di Tando, di un meri di Ziliare che si chiama Casanova di noi.
4: È verità, che lo ha detto.
1: Dunque sarebbe stato qualche sia la vostra famiglia?
4: Può darsi per la famiglia. C'era anche un prete Casanova.
1: C'era un prete Casanova, è vero.
4: C'era un prete Casanova, c'era l'archivio.
1: Se voi volete mi spiegare appena chi Tando era, perché bon, c'erano due bagni, uno per l'uomo e uno per i doni. Ci sono sempre d'altronde, ci sono sempre.
4: C'era anche
1: i salpi
4: di intrinseca, e
1: lei
4: anche
1: si
4: mangiava lo stesso, non lo faceva, non i salpi. Ma
1: il padre 40-50 anni fa, No, ma ora è arrivato tutto, veramente un bel luogo, proponendo qualcosa da sai bene.
4: Conosco bene.
1: No, ma mi parlai di questo documento per spiegarmi che, dunque, tanto, mi ricordo più di l'epica, non lo so cos'è la matita l'epica, d'altronde, ma mi diceva che, dunque, Sumeri di Ziliare, a Casanova di Tando, aveva scritto in un regolamento di bagni che ci voleva rispettare i doni e che un ciuri amica fa una rimarca nanta a dona che sortia di bagni. Vi dite ciò che vi voglio dire?
4: Io capito, dagli 380.
1: Esattamente, è quello.
4: Quando vado.
1: Ieri vi potete sempre incazzare.
4: Sono capace a inviare la FM.
1: Allora, ciò che è interessante di noi di dire, che non si bagna in Tacana, che sono in Tagumuna di Ziliara, dunque il vostro paese, o Gian Santo.
4: Ma sono
1: i bagni chiamati diti d'Urbalagono.
4: D'Urbalagono. Perché l'acqua, il paese, sortia d'Urbalagono.
1: Voilà, allora, qui di noi, Vanessa Luciani, dunque, quella che si occupa, la proprietaria di luoghi.
4: Non conosco mica, ma io non si parla a radio.
1: Voilà, mi contai di noi che, posto che ovvium, perché tanto là era un albergo di noi.
4: Un hotel,
1: se voi volete, l'albergo e i bagni erano da Uganto del paese d'Urbalagono per rapporto al fiume, erano considerati in Antagumuna d'Urbalagono, salvo che quando erano arrivati a strada territoriali ci sono state modificazioni e i bagni sono passati in Antagumuna e Ziliare.
4: Giusto, niente.
1: Voilà, ma conta così.
4: È così, poi ti scrivo al tribunale. Ti l'hai anche la corte, mi stando.

0: poate vei, aici apadă un paldă cu el, încă mi-a criticat un drink,
1: că... Ei.
0: Ascultă, că mă văd eu, bă, mă stăb eu, m-a criticat tot, eu mă dă un afară. Ați părat de oameni de peste tabunate, era un eșut, eu gaia cu un peste taureta cu zi, pa... Ca un mic votoval, ma da unul al altul, dar din paia al
1: altul.
0: Eu l-am mandat în afară, pentru că me ne vengo più. Așa bine, ai în alte cele castrone così di zone antiche. I castroni, peste maggiori di aver di 14 18. Quando tu vuoi mettere pa giocare a riga, conosciuta a riga?
1: No, no, non conosco mica.
0: A riga, mi dite quasi due o tre mesi, l'ambiente o più vicino, gente a riga, gente un trattato.
1: D'accordo.
0: Mica niente, dentro un trattato.
1: D'accordo.
0: Io che parlando. Non so come conduce un metro, sono due metri o tre metri. Ma sapete lì?
1: No, non ho mica conosciuto, disgraziamente non ho mica conosciuto questi tempi qui.
0: I nostri compagni.
1: Io gli ho domandato, ma gli ho insegnato, la sicura.
0: Due metri o tre metri, non me ne vengo più. Arriva, eh?
1: D'accordo.
0: Un po' di pizzi, se voglio ogni giorno non giocherai più, non mi sento mica bene.
1: D'accordo. Vabbè,
0: abbiamo fatto piacere di rendere tutto sta facendo tutti.
1: E beh, so io, ho già santo, il piacere è stato spartuto, buona una bella giornata e a presto,
0: A giornata e a presto.
1: Allora, a presto, buona giornata.
0: A presto.
2: RCFM Didier Oustra.
1: E beh, siamo Didier a Tretiami. Pian pianimo, giungiamo a 3 ore e mezza, allora pieti a vostra piazza, 0495 32 22 22, ritroviamo un gruppo e poi.

0: FM d'Idea Oustra.
1: Filippo, buongiorno.
2: Saluto Arturo, saluto a tutti i nostri amici di parenti ed amici di Vergue e di Petralba. Allora Arturo, subito qualche parola, perché diciamo così, è diventato come una regola, chi tiene e poi chi perdura. È semplice la formula. Benvenuto Arturo. E di tanto in tanto quando è luce a Ugabui dell'emissione, l'accogliamo con piacere, amicizia e affezione. Ecco.
1: Vi ringrazio assai.
2: Questo è per voi, e come noi abbiamo abitudine, come l'ha detto Amato, quando voi venite, quando gli viene i nostri amici, e dopo a ripiazzare appena Giancarlo, siamo, quando noi vogliamo, abbiamo sempre così una colta così, è diventato come una regola.
1: Ecco, è appena un tempio di convivialità ed amicizia.
2: Ecco, i francesi dicono une entrée en matière.
1: Voilà, così è detto.
2: Tu mi dici qualcosa, forse la Luigi ha detto, forse la dei Giantesa, e aspettiamo un nostro amico Giuseppe di Vezzano, anche passare, mi pare.
1: Gli è passato, in seconda posizione. Allora, normalmente siamo a Vezza. Voilà, che non passessi in prima posizione. Oggi c'era Gabi di Gorti che ci ha raggiunto per l'apertura di emissione, giusto dopo è una colta di Giuseppe.
2: Sì, allora per seguito di Giuseppe, un piccolo scritto che lui già detto, ripeto, ma bon, facendo onda, ripetere se parlato te, dice il nostro savio. Allora parleremo di natura, voilà. Allora, so in lotto io posso e ci passo qualche stonde, faccio tutto ciò che posso e può anche assai d'altronde. Chi comanda è la natura, un potere superiore, chi dà a frutta matura e un musco a un fiore. In qualunna ci sono i batti per mantenere sta potenza e che i luoghi suminati portano bere abbondanza. Ma per me in amparera sta natura generosa, se l'è intesa a mo preghiera, forse mi darà qualcosa. Poco in prema a raccolta, per me o più bello fatto di trovarmi ogni volta solo, sereno e beato. Ecco.
1: So belle parole, un bello scritto. E se ti vuoi chi l'avete scritta?
2: Io. Ma la Giulietta di già qualche volta, ma di tanto in tanto ripetiamo, sempre per fare seguito al nostro amico Giuseppe, un deusorto, che ce ne impara tutti i giorni.
1: Sempre.
2: La maschera usa GNRS, perché ne sa e poi ne sa.
1: Mi sa quanti libri?
2: Ancora di più. I libri sono scritti, ma è la scrittura si impipa, è la pratica.
1: È vero.
2: È tutta la pratica, forse così, è la pratica, dopo i scritti sono belli e buoni, ma la pratica qualche volta vince la rammatica.
1: Mica di più che qualche urta, penso.
2: Di più, quasi sempre. Arturo, poi sa va tutto va bene.
1: Ascoltate, vi ringrazio, tutto va bene, per oggi ci manteniamo e poi.
2: Tu che siete sempre appassionato per il ballone, eh?
1: Sapete, il ballone è una storia di passioni da poi anni e anni.
2: So, mi piace anche a me, eh? Allora, poi ci faccio piacere quando voi venite, sia voi, sia quando voi venite a rimpiazzare a Cosu, ci faccio piacere perché per noi, e buona Giulia ci ha detta, per noi è una sicurezza per l'emissione. Siamo sicuri che si può arrivare n'importa che, siamo sicuri che quel che sia il custì e pia seguita e tenere l'emissione.
1: E poi faccio il piacere di sentire il vostro parere, vi dico. E poi avete di no, chi ha già parlato per me, ma mi faccio il piacere di no quando a nostra responsabile, a me responsabile, mi domanda se posso rimpiazzare Giancarlo per l'idea vostra. È sempre un piacere di
2: Si è contento di bene.
1: Bella, sicuro, rebelle a zigou, rebelle a zigou.
2: Si gente che aveva de veramente gugur, e questa noi, è ciò che ci prema noi in prima volta. È vero, è così.
1: Voilà, Franck, ou à manière dit voilà, par mais dit plus qu'on travaille, vraiment on impegne di venir
2: institutionnel. Vero. Non, ma si sente tutti quelli che piano a seguire Giancarlo che ora mi piacciono, sono veramente pareno scelti, sono veramente a un luogo che c'è, sono de usolco. E una mumica l'impressione continua come sempre.
1: On la so che se non siamo scelti, ma penso che potremmo fare il nostro lavoro da maniera più buona e in compassione e voilà.
2: No, ma si sente un po', no, ma scelto forse mica la parola, ma si sente che si de a un posto che c'è per noi.
1: Vi ringrazio, è tanto meglio per le missioni. Pa tutti quelli che ci ascoltano e tutti quelli che vengono in conosco qui in l'antenna per partecipare alle missioni.
2: E poi l'aspettiamo che li vengano, ci faccia piacere di sentirsi tutti, ci sentiamo tutti, e così siamo inuditi di una famiglia, perché di una famiglia.
1: Sì, bella sicura. Vi ringrazio per queste parole, può darsi a domani.
2: Forse, a presto
1: Filippo, a presto.
2: Un saluto a tutti, a presto.
0: RCFM d'Idea Ustra.
1: Franché Moagastanici, a pari 3 a Matto, in apparata, buongiorno.
3: Saluto Arturo e saluto a tutti quelli che sono passati e saluto a Filippo.
1: Oh Amato, arriva non vado mica domandato, ma come andiamo?
3: Sempre così è preso negante.
1: Ecco.
3: Non c'è nulla di male. Così l'hai già riposato appena.
1: Ci vuole appena.
3: Stiamo parlando di fraule. Delle fraule che era stata messa in francese.
1: D'accordo. Di un piccolo dito, ditti.
3: Uetto.
1: D'accordo.
3: Sì, io l'ho fatto un corso.
1: Ah, allora, ascolti, muori.
3: E fraule esperto con tutti, ma a gremma con il gergio restrinto.
1: Ah, ecco. un'adattazione più che bene.
3: Sì, ci ho pensato prima, ma ho fatto in furia così, se c'è qualche sia che può aggiustarne.
1: No, mi è piaciuto appena lo spirito di suo dito qui.
3: È per questo che l'ha giù da fare.
1: Mi faceva piacere di noi di poter spartolo.
3: Era spiritoso, eh?
1: Assai, di ciò che ha giunteso, perché disgraziamente non l'ha giù mica conosciuto su Merigui, ma di ciò che ha giunteso, di ciò che dicevano di noi vecchi, Naiaccio, assai,
3: Già quando può fare una cacciata così che c'è lo spirito già si sente.
1: E penso di noi per rispondere appena a un rimprovero di Dio, ma voi voilà, per esempio di politica di posti di l'ambosce per la vostra politica, allora qui penso che c'era di noi una maniera di rispondere
3: c'era una maniera di rispondere a quelli che stuzzicavano.
1: Può darsi a spesso penso all'opposizione
3: all'opposizione sicuramente. Aggiunteso il nostro giardinaro, ma con il nostro giardinaro non ci dobbiamo mica lottare noi. È il più forte di tutti.
1: Penso che sarebbe veramente difficile d'avere la stessa passione quella di Asepo.
3: È difficile di trovare una persona così.
1: L'impegno che lo metti in disorto.
3: Pomigliello ha un tempo di falla e poi ci cala la passione, cerca di sapere perché, un amico mercato. E hai inteso parlare che lui parla di asicareccia dicendo quando luce usecco che un gallo. Noi qui in Norezza nella parata asicareccia di noi si chiama castagna. Vedi di una rade.
1: Mi parlo.
3: a sicurezza di chiamata per esempio in certi luoghi chiamano un secco, ma noi qui in Abaganda, in Orezza, a sicurezza di so quattro muri.
1: Appena come un sullaggio.
3: Un sullaggio, come si chiama, a dove c'è la rade.
1: A sapete, amata, chi ha detto così, ma ricordo, hai avuto un riporto in Frassetto, donc un paese di Utara, dove c'era un giorno che faceva i castagni, ma gli ha presentato i zoologhi, i mulini e tutto, e un luogo in dove lo faceva i castagni, e mi diceva di no, che mi pare che mi ha detto, passo il luogo qui, mi ha detto anche a Zigarreccia.
3: A Zigarreccia?
1: Mi pare che in Utara o di no si dice così.
3: O tanto in astro, io so che qui è impiegata la sicurezza dove si chiama i castagni.
1: Allora impiegati di no a Zichi a pa parlare di la sicurezza?
3: Per esempio, non dimmo mica a sicurezza, ma di a Zichi.
1: Ha capito.
3: La sicurezza è impiegata giustamente che per i castagni.
1: D'accordo, ho capito. Mi pare che in demè di no. Non voglio mica assicurare perché non sono mica sicuro, ma mi pare.
3: Oui, ma mi diciamo se hai un testa sante, se li bonori bomba, e se la si in astro di no.
1: Che li ribombe se ne pur, siamo qui, se ne 3 ore e mezzo passa a fare guido, qua.
3: Qualche parola. Fa a verba di stoppa a qualche sia. Fa la verba di stop a carchi sia.
1: Chi vuole ria di? Usenzo?
3: Quando può fare la verba di stop a carchi sia, arriva da luce a luce. Mi chiama una persona che tanto gli faccio davanti e non mi ne abbia di manco.
1: Ho capito.
3: Dopo non c'è stato verba, non c'è stato maniera di mettere la ragione. Non c'è stato erba di questa persona così. E non do la mia erba a nessuno. Volei, non mi lascio mica portare.
1: D'accordo.
3: Dopo questa barba zidellina, quando questa barba zidellina, tanto c'è poco giudizio di un sedello.
1: È un ascitoio, e Nayaccio si sente dire è un ascitoio, per dire che ora comincia appena la sua vita lì.
3: E così. Dopo c'è poi da avere la barba paese.
1: A barba paese?
3: La barba paese, a questa barba non è mica incasciata, c'è la barba qui e là, ma non è tanto non è mica incasciata.
1: D'accordo.
3: Ai gruppi a studi si fermano spesso barbivari. I gruppi a studi si fermano spesso barbivari.
1: D'accordo.
3: Per esempio, qualche sia che vuole fare un marigno. In francese abbiamo parlato la stiri e si fa mosci.
1: D'accordo.
3: In questo senso qui. Un barbiglio acqua, quando non c'è un barbiglio acqua, quando non c'è la sicchia, e questa sorgente fa un barbiglio acqua, in francese è un filo d'eau. E così.
1: Boh, la tematica di a barba oggi,
3: In i tempi si tagliavano l'erba dopo fatto vendetta.
1: Ah bon?
3: Quando hanno fatto la vendetta ci tagliano l'erba.
1: Vuol dire che c'è un segno bello preciso?
3: C'è un segno bello preciso, congiungissimo più a questi punti.
1: Vai a dire, anche sa perché io la tengo mica la barba, vuol dire che ogni mattina ha già fatto la vendetta di Asira, di Anotti. Volaria di,
3: Ecco, no, ma si punti questi che non vengano più,
1: No, bella, sicuro, normalmente,
3: Oui,
1: a su città appena di più avanzata, oggi, ma è vero sì, che certi orti c'è da chi domanda, secondo te?
3: Qualche volta ci può, ci può essere maggiore a quella della sera ce la porta alla mano.
1: No, ecco, c'è sempre il porta a pace.
3: Eccoci.
1: Amato, vi ringrazio.
3: Ti saluto.
1: So che io che vi saluto, vi prego un bello dopo mezz'ora e può darsi a domani.
3: A vedere.
0: RCFM Didea Ustra.
1: Oggi ci campiamo. Ci campiamo perché avanziamo pian pianino, facciamo un giro di Gursighella così, andiamo da Rogione a Rogione e ne approfittiamo per voltare appena in Gurtinesi, in un paese di Agazzano, a ritrovare Matalè, che ne abbiamo ritrovato a rimani. Buongiorno Matalè.
4: Saluto a tutti, a tutti. Allora parlava di amato di Ante Spiridosa, Spiridosa sai. Allora io oggi voglio fare un omaggio, sono mica si poi conoscere da se poi non inteso parlare, è sparito tant'anni Nawari, sono mica se lo dice qualcosa. Dira di dottiloghi, di dottiloghi, della legione per di meglio, dira un poeta e un come si dice, un improvvisatore di prima drinka, parlava di un uomo che aveva un spirito tremendo. Allora, non avete mai inteso parlare poi?
1: No.
4: Allora, spiegherei di già piccole video che circolavano nanta Facebook quando lo faceva improvvisare, nanta il dire, nanta tutto, e poi allora sabia rie, fa rie, noi l'ultima, e poi quantunque partecipava di da oltre, non di spesso, ma dopo faceva i anni che l'hai faticato. Allora l'ultima volta che non l'abbiamo visto ti ha come si chiama, un scontro che ne abbiamo fatto a un convento da Rigiani, tanto era sempre proprio presso, aveva fatto qualche improvvisata, ecco, dunque voleva quantunque rendere un omaggio.
1: Bella sicura. E su scontro qui era
4: l'amica Zappiù.
1: D'accordo, su scontro qui che ho a Mintetti qui era organizzato
4: da Didia Ostra.
1: Ah, pa Didia, d'accordo.
4: Come tutti gli scontri che noi vediamo quasi tutti gli anni ai principi. E poi soga non c'era mica, perché lo spirito di Juan Carlo era che niente ci diamo, se volete, che ci diamo sì. Per Dio, noi volevamo accogliervi. E tanto, così no, non lo spiro, non era mica di Ipi, una sala più, una sala colla. E lui lì che ha un mondo, venisse da niente, da un luogo, e andavamo per questi luoghi. Dopo abbiamo fatto parecchi scontri. E poi dopo, piano piano, ci sono stati qualche anno senza nulla. Dopo ne abbiamo fatto uno, quando il CFM si ha messo i locali nuovi in cittadella. E poi abbiamo fatto un altro e l'avant'ultimo prima di quello di Gorti, prima di 20 anni, è stato quello di Darigiani, se volete.
1: D'accordo, eh? Allora sarebbe di rimane uno qua.
4: E beh, ahi c'è Giancarlo, ma cerca di fare uno, ci pensa? Ieri ci pensa? Se hai anticipato, allora se volete, in principio vediamo anche 2 volte l'anno, l'anno, mi posso dire, facciamo una volta in su, una volta in giù. Vedete, abbiamo fatto il primo Loci, dopo abbiamo fatto un Livia, abbiamo fatto i Sonati, abbiamo sempre fatto quello di poi 2006, dopo vivo la fase appena allungato, non abbiamo più avuto troppo fiamme, ecco, boh. Allora, e dunque vivo l'avant'ultimo, c'era Wendy da 80, quando lo contavo una volta, so mica vorrete forse ritrovare, sapete, non te rete, c'è uno che si chiama Pedro Simone, mi dice qualcosa?
1: Sì.
4: Si occupa di lingua corsa. Allora, guarda, può darsi la fara per noi a Panavici, ma quando un di Dantan conta un match di Wallo di football in casa Ionda, ho scritto di Gian Pedro Ristori, c'è di Ghes Biligassi. Allora, io non voglio mica piangere, voglio ridare. Voglio ridare un spirito a risa di stomaco qui, e questa gli faccio un omaggio e una pensata a tutti i suoi, ecco.
1: Eh beh, ti va tu bene di chiamare Susan Sugui.
4: Dopo, pare fatta apposta, rimanemmo parlato di yoga, di yoga canzone, con Giuseppe Dalada, tutti questi. Ha parlato di Aria, ha parlato di... E io ho letto in un tuo giornale di... E che in Bastia un ufficio turismo ad ava giochi anziani non ta abbia senza nebulare due giorni e non ta un modello di un libro di l'obra che di un'opera maior di Pedro Casanova ne tante su balla di Pedro Casanova di a Casanova. Dunque, che si chiama per la mano, giochi nostrali, giustre e usanze vestie. Tutti i giochi dai più ciuga ai più grandi, di qualcosa di magnifico. Dunque, se io le non, non vi amo, non passi giochi così, allora, giochi di, come di, degli antemaneschi, appena hai tutto, eh. E hanno parlato di Ugercio, e noi ne parlavamo giustamente con mio marito e mio fratello di Sioghi, penso che Giuseppe da là di tutta questa generazione così, e io da Zidella erano i maschi che giocavano a questa, mi ricordo che la veggiano, pigliavano un cerchio di varo e ci mettiano, se volete, un filo lungo di varino che tenia su ghiaccio e falavano nei paesi così, facendo rotolare su ghiaccio. Non avevi mica preso parlare, poi io so che nei vostri paesi non da so, si degiugo,
1: sono giovane.
4: Sono giovane, ma ciò che per domandare, penso che quelli che sono tianetti ci hanno parlato di Ugercio o di Ugercio. Allora, Pedro e Casanova parla di primi, donde erano fatti di legno, erano fatti così, dico, così, di legno che si buia a vetri, c'è lo lignol. Dice che a Vesiano ne vegiano un tondo, dopo tutto era fatto con un pezzo di legno, con una vorca betano. Questi erano veramente i primi. Ma dopo, io quando era giugoletta, i maschi vegiano con cose in fare. Allora si sentiva un rimore. Falavano e poi vegiano, allo stesso tempo vegiano e voce, se volete, mettiamo la musica, sapete, come quando il papà fare. Ti senti a greppe tutto
1: bene. No, allora, una buona da imparare che l'ufficio di turismo di Bastia da qua appena rilanciato. Ah, sì,
4: io beh, sapete, già ho visto questi vieri, questi luoghi. Quando c'è qualche festa, mettono qualche giochi. Se io vi lancio, non l'avete mai visti? Ne mettono qualche uno, è già qualcosa. Ma è lui così vogliono rilanciare, non t'assumo, è un bel affare. Tutti i affari ce la ripeto. Ce l'arrivia tutto qui perché i zideli quando le sono andate si yogano, non pensano più né ai telefonini né a Cristo.
1: E poi senza parlare di rilanciare, perché bon, oggi in cui tutti i yoghi, i tablet e tutto che non potevamo ritrovare.
4: Ma quelli piacciono,
1: ma un cupone di farli conoscere, di voilà, bon, tanto di a una certa epoca si giocava così.
4: Poi dopo ci si piglia di no gusto, hanno parlato io solo, hanno parlato. Ma questi si vuole avere sul libro, si c'è lo casca a mano, si dia dello buco perché ha fatto un'altra visione prima di morire, io ho visto che è magnifica, francamente, una visione piazzola. Ecco, a me hanno già regolato che eravamo amiche, come avevamo tutte, eravamo paesani, ma veramente ciò che l'ha fatto Pedro è qualcosa di tremendo. Ecco.
1: Beh, tanto meglio, o Matale.
4: Bon, allora, se qualche sia, sta ricordando il giusto,
1: che lo ci ha messi, che lo ci ha messi.
4: Così. Allora, tante salute, torna una pensata per Wendy Dantan.
1: È ditta, una buona giornata, Matale.
4: Arrivederci.
1: A presto.
0: RCFM d'Idea Ustra.
1: Sono 3:05 in Antaer CFM ritrovato da qui a poco l'informazione presentata da Roland Frias 0495 32 22 22 e un numero se volete intervenire in dell'emissione a sapete bene siete più che mai i benvenuti. Ritroviamo un gruppo Ugello in cui uso il titolo Van Gogh, appena in pubblicità dopo i giornali, l'informazione regionali e poi ci ritroviamo giusto dopo, pietti a vostra piazza se no voi avete la volontà di farla.

0: Sono diventato di l'alba nanta RCFM.
1: RCFM di Dea Ustra.
0: Anduro in Ponteale, ciao buongiorno.
2: Ortu, salute a tutti.
0: Saluta.
2: A gente si parla di Yogi Zitellina di un passato. Beh, 10 anni fa non ci ho parlato, ma poi se caiente stanno mica sente i corsi. Ma allora, un yoga può essere un divertimento, un passatempo, un piacere. Allora, abbiamo parlato che si giocava alla corta, diceva così, usò tuponato, sapete, i primi vallò, le muisti qui, che posso qui, in 58. C'era nei magazzini, ci voleva comprare i chewing gum e ci avevano un ballò. Ma ci voleva mangiare i chewing gum, amico. Poi dopo abbiamo parlato di un frullo, sì, un biribì antico. Dopo abbiamo parlato di asprombola, abbiamo parlato di tasselli che sono les osselets, sui giochi. Dopo abbiamo parlato di aghina, abbiamo parlato di un mangano di balançoire, vedo un yoga. Dopo abbiamo parlato di tante cose, di un yoga amora. Bon, ma abbiamo parlato di lui di Udiertio Guasomania. Allora Udiertio era una ruota di bicicletta, quasi sempre, di cacciamo i raggi, i rayon, se volete. E abbiamo come una maniglia che era un guido per puntare, come una forca, puntavamo Udiertio per farlo cincinare.
0: D'accordo.
2: Bon, con questi luoghi qui ce ne è centinaia, come l'ha detto la nostra amica di Venago, un libro di appello a mano di Pedro Casanova, giochi nostrali e giustre e usanze festive. Bon, oggi voglio parlare di sicura, si può parlare anche di questo, boh, siamo sempre nella dolcezza di Stadina, ma a nottata che bene, qui, quella del 21 o 23, qui, di stanotte a 2 ore di mano, a 2 ore di mano entreremo come tutti gli anni nel Wajim di Laudorno 2026. Stanotte lo nostro sole si troverà attorno per qualche ora alla piombo sopra l'equatore e poi piano piano si andrà girando là verso l'emisfero sud per 6 mesi. Cioè aspetta 6 mesi perché lo rivenga. Bon, dopo che aperte da tanto che perderemo ogni giorno qualche minuto di luce di un nostro sole. E poi entreremo in queste tempeste liquignosi. Durante l'odorno, Wadim sarebbe a rinascita dell'erba. In certi luoghi c'è una gabbigorsura. E aveva una poesia, Wadim, di James Stuart. Boh, l'ho fatta alla corta perché è troppo lunga. Con Wadim i nostri paesi di montagna si chiuderanno. Ci saranno di nuovo evrasche che cascheranno e così si spoglieranno gli alberi. Avremo da avere quando i giorni si accorteranno, dando i lampioni si incenderanno di più presto ogni sera. Sole da essere pronti per scompede si tempacci che veneranno da un mare e dai monti. Tanto ancora l'aria si rinfrescherà e si tramanderanno ancora la gilli e anche noi si ricercherà la legna per approntare i nostri fornelli. Bon, allora, a rammentare che c'è di noi a Gabigorsura, di Giuseppe Segurani, che è peso scolare di Gorte. Ecco,
0: continuare appena non ti capisco sua.
2: Cioè, è di un bello scritto, ma è troppo lungo, oggi è una giuetta abbastanza. Ma allora, a domani mi ha fatto piacere di vostro ritorno.
0: Eh beh, io di nuovo mi ha fatto piacere di sentire appena tutti i vostri testimonianze. Beh, vi dico a domani, allora, buona giornata.
2: Arturo, a domani.
0: A vederci.
1: RCFM d'Idea Ustra.
0: So, qua ci trovo un quarto, non è RCFM, allora ci verma un piccolo quarto d'ora, ci mettici pure per continuare insieme alle nostre emissioni. Sveglio di Isola, rifatta di pizzi.

Rifata di pizzi di Sveglio d'Isola, Nantair QFM. Allora, ci potete, mi ripeto, ma ci potete sempre chiamare 04 95 32 22 22 per partecipare alle missioni. Può darsi di no, saluta tutti quelli che parawa sono passati, Gabi di Corti che ci ha fatto appena un riassunto, un piccolo riassunto delle missioni da rimani, un nostro caro Ortulano di Vizzani che ci ha parlato di un scambiamento di clima, che ci ha parlato di uso orto, Gian Santo Daiaccio che qui di noi ha appena ripreso l'emissione da rimane, abbiamo parlato insieme di bagni di Taccani e soprattutto a sua posizione, si sa che i bagni di Taccani sono in comune di Zigliara, ma sono chiamati e diti i bagni d'Urbalagone, dunque che è un'altra comune di Utaro. Filippo di Nizza ci ha fatto un bello scritto, ha salutato di noi tutta la squadra da Frequenza Mora che viene qui appena anima l'emissione di Idea Austria quando Giancarlo Marsili non c'è mica. Amato di Apparata che ci ha parlato di isoditi, soprattutto allora parole di no di vocabolario in lea, in qua tematica generale oggi di a barba. Matale di Agasanoa che siamo voltati appena di noi nanta tutti i signori che ha salutato di noi a memoria dunque d'un paesano che partecipa d'altronde a tutti questi scontri che si facevano ogni tanto in lea con l'Idea Austria a radio e tutti i vostri paesi i vostri luoghi. E poi Angelo venimo di Zenta, Angelo di Ponte Aleccia che ci ha parlato di noi qui di yoghi e che ci ha letto di noi un piccolo testo. Allora voilà, dunque aspettiamo, intanto ritroviamo il gruppo a primavera in cui un titolo qui di noi assai conosciuto, Amo di Atara.

0: RCI FM d'Idea Ustra.
1: Salutemu torna a Gabi in corti.
2: Saluto amico.
1: Io Gabi, vi ritroviamo.
2: Allora, voi come amato, noi a Sicchereccia di un luogo dove si crea castagne.
1: Sì.
2: In Buso, in parlo di me di una regione, Uso, di Uso. Dimo come nero un castagniccio, a Sicchereccia noi ne abbiamo una nande, poi ne abbiamo una sermano del Sio, a Giovanniscio d'Uacca, a si crea castagne, no? E l'ha di Carale, Barizio Urti, si dice sempre in Carale le castagne, sono quelle di 30 rada.
1: D'accordo.
2: Dopo c'era due vugoni, ne avevamo uno, c'era due vugoni, la sicurezza c'era rente, era andata a casa un pietro ben fatta, questo per finire le finestre, le porte, e c'era sopra la sicurezza, mettiamo l'amo, quelle valle di castagne a sicca, e mettiamo tanti peso, sono mica tanti peso la denia. E dopo ci vogliamo minare le guavanga, e dopo ci andiamo un fuoco sotto, il fuoco con le pescare e castagne, questo è noi diciamo la sicurezza. E Giuseppe dice che è quello quassù, quando lui dice che è un tempo secco, dice una ha detto la sicurezza.
1: Di ciò che lui ci ha detto, diciamo di così, si tempi. In Vizzani ha detto di così.
2: No, in Buse diciamo Asichina.
1: Asichia c'era di noi Amato che ci diceva che lui.
2: Guarda, è lì stessa Castagniscia, Usi a Castagniscia, a Basile stessi parlava.
1: Gli sono parlati chi sa vicinegli ogni quantunque?
2: Sta vicino, siamo vicino, da Uso e montagne sono quasi vicine, guarda, diciamo così. E ora mi sono scusato di dirvi che quando mi occupavo allora, io conoscevo le parti squadre, io allora, in Aiaccio.
1: Sì, d'accordo. Non so
2: mica se vuole, allora io conoscevo la SEA,
1: il
2: Caseret, l'Olympic, l'Escan, le conoscevo l'Escan. Lei ne teso ballato.
1: La SDCAN, il quartiero.
2: Sì, giocano a pallone, giocano qua su un schiletto.
1: Bon, come assai i club, giocano qua su allo stadio municipale di Ustinet,

0: Il mord de Mezzavi.
1: Bagliai con Gazelec o Gazelec. Hai un cugino di Ugar Ballò. Si chiama Rabuzin, che sta in Bastiglia, Radio Castellà. Si chiama Paul Varigi.
0: Parigi?
1: Paul Varigi.
0: Paul Varigi, poi è conosciuto in Mezzavi a Gazelec. Tutti i sostenitori conosciuti bene.
1: Voilà, questo è un cugino, parente, mamma Mario Castellà. E poi poi è un amicone. Cortinese che se n'è andato all'ambassadone, un amico intimo, quello che avevo io, il presidente Ogognale, Pasquale Risterucci.
0: Che rapportiero.
1: Che le riposano in pace tutti.
0: Che rapportiero e poi uso io, Frank Risterucci, presidente di sa squadra di Bugugnale, poi anni
1: e presidente della squadra. Conosco i numeri, saluto Pasquale, era amico intimo, andavo a cotere sempre il caffè da noi all'Oasis e vedevo un caffè come cucino il barco dell'Oasis e poi 40 anni in corte e tutti si ringraziano tutti i cavoli di Aiace e Bastiglia che venivano all'Oasis, un buono Simacco che tanto se ne era andato a Sartè, non passava mai in corte senza chiamarmi, mi diceva se un caffè mi diceva chiamare su un ceramico. Questi sono ricordi come scuola Radio Mari.
0: Bon, intanto voilà. Che presidente, allora ti è passato quantunque belli stondi in giro a Ubalò.
1: Un bel stondo, ho fatto parecchi amici in tutte le regioni. E lui stiamo in stato di una squadra, ci sono giunto. Che lo siano, non ho visto noi, un nord, ci sono giunto.
0: Sino
1: a Marignane, sino a Carcesa, ci sono i frutti di colonne, i prati di colonne di qui, oggi non piace sì tanto. Quello che butti, vai, ora dillo. Ma ci sono i frutti che giocano in Carcesa.
0: Giocai in Italia. Lei è Scargese, papà.
1: Dopo le scale, tutti questi, tagliano le spiare nei raggi, tutti i cavoli, gli unici non so quanto. Amiche presidente, allora non so quanti amici, parecchi sono per tutti, malaurosamente, poi quelli che ci sono, i saluto.
0: Ecco.
1: Allora, voi hai questo per finire l'emissione.
0: Così finiamo in cuvos che poi.
1: Così ci
0: metto la parte io. Voilà, lei ti ha detto tutto, lei ti ha parte, voilà, di più bella maniera. Vi ringrazio Gabi, una bella giornata.
1: E buona, altrettanto la buona giornata.
2: A presto. RCFM Didea Ustra.
0: Come dice Gabi, la parte a Chiori è pienamente bene. Dunque, un ringrazio a tutti quelli che ci ascoltano prima, a tutti quelli che sono intervenuti oggi in conosco qui nanta a Vreguenza Mora per la nostra emissione Didea Ustra. E io sto qui nanta l'antenna sino a 5 ore di dopo mezzogiorno. E poi penso che ci ritroviamo di nuovo per la nostra emissione domani, gli stessi luoghi e agli stessi ora.
2: Ici vous écoutez, ici RCFM.
3: RCFM peut discuter, on peut dire ce qu'on veut. Moi j'écoute souvent RCFM, je vous félicite, puis ça sort vraiment du cœur. Hein.
4: Merci à vous, merci à toute l'équipe, et vous êtes formidables. Restez-le, c'est très bien, on vous écoute tous les jours.
2: Ici RCFM, le nouveau nom de votre radio locale.
5: Sur la plateforme France.tv.
6: Monsieur Le Squarnec, il est un seul homme pour 300 crimes.
5: Une famille qui se tait et des institutions qui ferment les yeux.
7: Comment ça se fait que ce gars-là a pu commettre ces actes pendant 30 ans ?
5: Les Cercles du Silence, déjà disponibles sur notre plateforme et ce soir à 21h10 sur France 2.
8: Vous êtes soignant, mais surtout humain. C'est pour ça qu'on protège votre santé et vos biens. Vous êtes soignant, mais aussi engagé. Vous pouvez compter sur nous pour sécuriser votre activité professionnelle. Vous êtes soignant, mais aussi prévoyant. On vous aide à épargner et préparer votre retraite. La médicale par Generali comprend et assure toutes les vies des professionnels de santé avec des solutions pensées pour leur réalité. Rendez-vous sur lamedicale.fr pour prendre soin de vous qui prenez soin des autres. La médicale est une marque de Generali.
9: Ici RCFM. Dès votre réveil,
2: actu local, musique et bonne humeur.

0: Mandela Day sur RCFM à 15h49. Il est temps de retrouver donc nos petits enfants, Anna, Aurélia, et le thème général du jour, Ingranda, un volimica Saint-Pridi, et ça on appartient à Maiori. Oggi ne parliamo dunque in cui Anna e Aurélia, ci conta so chi voli di Ingranda, paella, un affare assai duro, seconda ella.
1: Salute. Ci delicisante ha spesso si ingrandato. Ma chi volei ingrandare per i gideli? Oggi ne parliamo con Anna Aurélia.
2: Di appena duro, perché passiamo di più grande glass e di più in più duro, dunque. Ma dopo diventi parà, perché dopo sceglio di mestiere, e io mio mestiere vuole essere maestra, non posso mica aspettare di essere grande. Par exemple, un parent fait un violin, puis ça entra chez Fabioline, donc on m'exploite sur la performance de violin. Puis, on va avoir une diva, la télé cousine à pratiquer la langue, mais disait quoi, que la diva chitée en chimique, elle a déjà eu les valeurs et si on va, donc on va faire cousine à cela. Puis, on a fort à cela, qui doit amique, par exemple, on a à vista, on a à promenade. Vai, ti trovi un innamorato, dopo fai un ciuccio, poi derso, sa mamma mia.
1: Ma ci ho legato anche profitto di questo disegno, perché essere grande c'è un lavoro.
2: C'è ben essere grande, ma c'è di un grosso lavoro. Hai due giugni, tu andai a preparare la cucina, dopo andai, lavavo i vestiti, dopo andai, con la camera. Ma c'è di un ben essere giugni, perché sono mica io che faccio la cucina, sei barato. Qui a nos diplômes de travail ou qui n'ont et on peut se dire
0: écho donc quoi à méditer. Allez, Anna Rocchi sur RCFM dimanche à 15h51. On vous le rappelle, à 16h, c'est le retour de l'info avec le flash de la rédaction d'ici RCFM qui vous sera présenté par Roland Frias.

0: C'est comme ça, de Rita Mitsouko sur RCFM. Bienvenue si vous nous rejoignez à 17h. On vous le rappelle, c'est le retour de l'information régionale avec la rédaction d'ici RCFM. Après 17h, ça sera Saveria Sargentini à ce micro pour vous accompagner. Et puis, c'est le temps aussi de retrouver Andula Potentine, Indeazo Kronaga Lilina, Emma Parla di Iragonti.
1: Et que j'ai un prégon Lilina, et bah bon, on est prêt à nous gâcher. D'agu a poco presso due mesi ci sarà a Guiera. A Guiera die a vacenda u vatto i goi e i castagni di sicuro e pe coi e gioleghi i castagni di siano buliti, dunque puliti di la madia e tanghi. E so manse so tutte bronte, oie e marugia e manse. U vogu scupitedia, volei che dovace rimori di stronchi zulimi e tutto bene bulido. Quest'anno pare che la pia bius abbastanza. Quante lugine ulien tutti i gasi e castagne erano belle, e Lilina e babò hanno gompio berodie e si ne valano piano piano in paese per un scurtadoglio che giunge direttamente in due listano, perché li stanno in cima di un paese, in Narpellati. Un scurtadoglio di Udiasso, chi taglia a Agorta. Allora oggi ridaneremo di sicuro scurtadoglio, stronchizzulime, brugemmo, manse, fogo, Cuiera, scupitedia. Eccoci, a domani per continuare questa faccenda.

0: stata una gampa, torna una urta. Dessa stata in Cuvoscu, ci ritroviamo domattina, pa i nostri giranduloni, in diretta da Iaciu, avremo l'occasione di parlare di un festival Isoli Mondi tra Corsica e Irlanda. Parla di noi di Idea Ostra, che volta radio domani a sto microfono a partasi da 2 ore di dopo mezz'ora per la nostra emissione, e divi che da qui a poco sarà l'informazione regionale di Cincur in cui a redazione del CFM, e sarà Saverio Sargentini giusto dopo a sto microfono. L'occasione ci permette di noi di ritrovare a Stefano di Sota pa una poesia, e vi prego a tutti una bella serata e a domani.
1: Ti ritrovo mio compagno sbandanato in sulla giolo, mezzo a cascine vulana, e oggi ti ritrovi solo, molto legno e terrulato, a rugine affasciato, o trovare troppo frusto per l'agnassi del passato. O mio vecchio Zoraco, quanti tu mi faccio pena che tu giacissi davanti a me, ma sempre mi ne posso bene, che tu ne eri sempre pronta a porgerci l'aiuto, passiga i pidigli con qualche linea minuta. Facevo passe bene in quei giorni andati, ferma a mezzi i vascheri a vali stantarato. E ti porgo una mano, e tremoligio mio compagno, e con la squadra pena indovini i tuoi affanni. Ma è ora che uso la giolo, tu resti una trista piazza, ti ho dato una verrezza e gli ho chiuso la caterazza. E figlio uso l'aglio, ma se tu che l'hai segato, a suo cavale con suo raco, potè non corri addolorato. Ecco.
2: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
4: Destino melodico.

0: Un paese urgente, in una frequenza amore e vigia, è tempo di ridroare a Paolo Durchi Duriani. Oggi è o bolle, si un mondo a sfarenza tra il divertimento e la cultura. Oggi è Vincente.
1: Ici RCFM.
2: Ici.
1: L'estate o bolle, si spana il divertimento. Bella ciao, ribomba e derrazze di caffè. E a baladina sui d'uso basso. I spedaguli fioriscono a tutte marine. Tutte le scene sono colme: musica, mostre, teatro, cinema, happenings e tutti quanti. Di Beto a Zunami, qual è chi vorrebbe fare la sfarenza tra cultura e divertimento? E un laso. La cultura di regola va a cresce, come l'agricoltura guagiole, impiega tecnica, arte, creazione e tramandera. Una specie di iniziazione che porta a un piano più sovrano dell'umanità, se tu vuoi. Il divertimento, il primo erbio che mi viene è di amusare. E amusare di cacciare le muse e mettere le vore come migranti illegali. Le muse, asai, sostenue Spice Girls dell'antichità greco-romana, figliole di dii che ispiravano l'umanità. Il divertimento di dunque sguassare via del geresto da abbassare una bella stonda senza cercare in alzarsi. Allora vorremmo dire, se l'è permessa, che si può più a piacere e amusarsi con la cultura, ma che il divertimento non ci può permettere di migliorarsi. O allora, o bolle, o scolingo un'interrete sociale sarebbe una scuola di sapienza.
0: Cari amici, sono 5:20, quasi ritroveremo giusto dopo a Dracula, ritroveremo un pezzo di Didier Ostra dando una bella poesia. Statevi ben con noi.

0: Tame Impala et Jenny avec Dracula à l'instant sur RCF Maouidji, Bi Broubounim, on Petsu, Didao Stradando, on avait la Bouésie, Didoumen
1: et
0: Goumassoni.
1: Et qu'est-ce que nous demandons aux spontanés d'antifiori, aux sols espergnés aux oraggi, si rallegrano i pastori, qui, dopo tante straziere, hanno avvale sotundere. Che giorno te felice da mezzite di spertera, chi per porgesi la mano, bene nuagur si cantera, per spertene l'uso antichi, un'amicizia sincera. Finita che la tundera e le pecore benedette, ognuno s'attavulineglia e l'amicizia si è più strette, spertendo un ribasto corso, che ha dato forza a tene morso. Con più che le l'uripasto si sente qualche canzona e la rima montagnola dando subito risona che c'è sempre qualche sia per attaccarsi in poesia. A domenica chi bene un altro pastore dice dondu e per far sonoro anche l'umbita tutto l'uso mondo e durante due mesi si raffissando circondo. Che li campino facendo antiche, ognuno in noi altri spera, mica come quelle doglie che si facciano a spicciera, solo conta l'interesso, l'amicizia mi ha appresso.
0: Era Domenico Massoni, Gustavella, poesia ridroered a Arthur Solinas, Duman e di Dea Ostra a Duyo, Renan Talon de di Avriguenza Mora, Chistema Sante a Renault, dès que le vent soufflera.
2: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune.

0: C'était Waterloo du groupe ABBA sur RCFM. On vous propose à présent un extrait de l'émission Liami Aumeniga Unora Nanta Londe di Avreguenza Mora Stema Sante a Cedric Savilli.
1: Gavin è una canzone di 1974. O brasiliano Jorge Benjor si domanda se i nostri di fossero astronauti. Ci butteremo più tardi. Ma sto conto alla ringuercio sarebbe quasi a diave di ste missione. Oggi, senza transizione, passeremo dall'origine dell'umanità a un cuore rotto così banale, dall'esotismo inventato a una gita colorita da guerra, da un uomo odioso, un doso garage californiano e un altro che, a 9000 km di distanza, faggia precisamente la stessa cosa, di umili cosmici musicali. Saluto a tutti, felice di ritrovarvi per gli anni in due valisemi ponti fra le culture e il mondo. Quarto appuntamento di nostri 12 numeri, oggi e d'orna 6 badi, 12 pezzi e più che mai scarti grandi. Fra l'infinitamente maior e l'infinitamente diugo, o ero l'inventato, fra ciò che mu deciso di santificare e ciò che mu deciso di colorisce da un bedelo, un nero di l'angoscia, di là di spero, di guerra o di distruzione. Questo affari di scala e di misura e principi. Questa bo a lui a gunta che è troppo ella. 1970, Paul McCartney si diove in segreto in casa sua in periferia di Londra con un registratore a quattro biste. Tanto nimo asa anco, ma si va giù il primo disco solo su letto e quello disco di diarage confite firmerà la vera vine di Beatles. In un frattempo, a 9000 km di Londra, in un garage di Barranti in Hawthorne, California, un giovanotto di 19 anni va giù di stessa in uso scurnello. Solo con quattro biste, suona di tutti gli strumenti, sabuti a tutte oggi, udì si chiama Amy Trotz, è sicura una amica che McCartney fa gli stessa, in un'introspezione monagale, un disco con quattro biste in casa. Risultato, un critico americano scriverà anni dopo che l'album d'Amy Trotz è l'album che Paul avrebbe dovuto fare, come se McCartney si fosse incarnato in quello giovanotto californiano per registrare in condizioni spaziate, senza studio, senza soldi, senza i Beatles, un disco stesso che un McCartney reale, nascosto e confinato si preparava. Infatti avviene, a quanto pare, l'anno 1970, dopo un salvadigume spenserato di comunità di fiori e d'amore di l'anno 67, l'assassini e il rivolte di un 68, a luna e stelle di un 69, si uri a Giove a ogni boghi che li bosse in uva uso mistero magico, in un mistero e l'immensità trascendentale di Esogamara. E poi undie Eugenio Bazzo, a sua chitarra a cinque corde e la cordatura simmetrica. Jacob Collier è un scientifico Bazzo della nostra storia. Ha concepito e costruito con un dottore di MIT una macchina che armonizza la sua voce mentre canta in scena, correndo da un micro a un synthé o una chitarra. Sono i giornalisti che l'hanno visto in concerto che l'hanno descritto così, un scientifico Bazzo che corre fra gli strumenti. E poi si è fatto la sua teoria, Jacob Collier, l'armonia negativa, che nimo capisce e forse manchelo. Per il suo ultimo rischio, Jacob utilizzava una cordatura simmetrica inventata da se stesso. Re, La, Mi, La, Re, cinque corde, non da chi bere o ciò che impariamo di solito. A momento rado non si capisce più se gioca di chitarra o di mandolina o di santè tutti insieme. Ebbè, Jacob Collier, come Shiva e i suoi quattro bracci, sa fare tutto qui a tempo, cantando You Can Close Your Eyes, questa oggi è calda, ed è forse qui uso genio.

era o grupo L'Alba e a Zoganzona, Lampedusa, Nanta, RTFM, e cari amici, è stato un piacere d'accompagnarvi sino a settore, vi ridrò domani e vi prego una serata e per finisce Adriano Celentano e pregherò buona sera a tutti.